0: yara esu di mu del.
1: Yara esu di mu del. Na amu je
0: awenchi
1: awo eji
0: anche bi na asikun
1: ari
0: anche bi
1: asikun
0: fo.

Sana me dad my sense is subio. Mia minimsa said you mwa so a con papa papa papa papa pa. Era se wa koto minu neche se nyumwe usi ejumwe ek da wakuma su papa papa papa.